0: ragazzi e se ne vuoi essere ma pass.
1: E mi fichi di sanda e gonda già back. Gonda già nis, baby shake it to the max. The DJ Chris and I'll be bass to the max.